0: disgrazia.
1: E voi, sangue, chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Mi domando da bestia.
1: Il vecchio.
0: Bravo.
1: Imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: Ho voluto sua danno.
1: Madonnanna, cosa voluta?
0: Non mi secar. Vi è meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non voluta, signor. Non parlo più.

0: Or su, spicciate presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: Ora finiscila!
1: Sperate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore!
1: Siamo soli?
0: Lo vedo!
1: Nessun ci segue!
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì!
1: Dunque, quando è così... Caro signor padrone, la vita che menate è da briccare!
0: Temerario, di tal guisa!
1: Il giuramento!
0: Danzo di giuramenti! Taci!
1: Via! Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici, onori un poco! Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla! Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per parlare in lista.
0: Che se il gran uomo sappi che io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che mamma la vide e parlai meco a casino. Questa notte verrà, mi pare, sentire odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto!
0: Aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fellone, almeno degli anni.
0: Le titole cruscanti, manco male che lo conosce bene.

siate più ragionevoli. Pone agimento costei. Se non credete all'abbrovio, credete a questo galantuomo.

0: egli non merita che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste voi.

Un piccione libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue

vedrete tra queste contadine, cameriere e cittadine, da tutte se parole, se partisane, principesse e

0: tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
1: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?

0: masetto, oh caro il mio masetto, cara la mia cerlina, vesivisco la mia protezione. Ah! Oh, leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto, hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è?
1: La zerbina senza me non può stare. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: La zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
2: Va, non dir, nelle mani sono io d'un cavalier.
0: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitare.
0: Ed io cospetto. Fino alle dispute, se subito senza altro replicando te ne vai, masetto, guarda ben, ti pentirai.
1: Ho capito, signor sì, signor sì, ti do il capo e me ne do, già che piace a voi così, a te le pite non fa, non fa, non fa, non fa, non fa. Siete già un ritardo, non posso fare, me lo dice la bontà che volete aver per me, aver per me, aver per me. Ritornaccia, malandrina, fosse l'orda di Irvina, fosse l'orda di Irvina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Ricoraccio, malattina, fosse d'orla di Irvina, fosse d'orla di Irvina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa buona.

Siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti sì belli, quelle rituce candide odorose.

0: questa misera innocente dal tuo barba ortiglio.
1: Mestina, cosa sento?
2: Amor consiglio. Il mio non vedete che io voglio divertirmi.

0: parco oggi il demonio si diverta, d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti,
1: ancora i nonni, son vani pianti.

passi suoi voglio seguir, non voglio che faccio il precipizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi possibile.

0: conteggio ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui, guardate, con quale indifferenza se ne vie.
1: Quale porello mio, va tutto bene.
0: Con Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di intrattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, sono già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. Sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerbino! Oh,
0: bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira! Oh,
0: bravo! E disse di voi
1: con quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, incoscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Acqua.
1: Ed ella
0: seguì a gridarmi tu.
2: Quando mi parve che già fosse sfocata, dolcemente fuor dell'orto la trassi. E con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte. Le voglio divertir finché vi è notte. Finta la vino, canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, te quanto quella cerca menar. Te quanto quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

0: Masetto, senti un po', Masetto dico!
1: Non mi toccarmi!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi? Ersina, il tatto sopportar dovrei, tu una mano infedele!
0: Ma no, taci, crudele! Io non perdo patente al trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti?

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa, mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Mi sento, mi sento, odio le voce.

capisco, capisco, Brigoncella, hai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, via che vengo, ormai vado da qua e là.

impetuoso ragazzo, rinfrescati di bei giorni nostri. Potrete far presto le passe, potrete scherzare a ballare, a scherzare a ballare. Il caffè, cioccolata, mazzurrina, giudizio. Sorbetti, confetti, mazzurrina, giudizio.

0: se non cara già tutta Sandrina, ho la bocca di cara la testa.
1: Ma io se non mi basta l'onda,
0: non mi basta questa. Il tempo mi basta la lona. Sandrina, fa visto, ma c'è del modo.
1: Ma se non mi basta l'onda,
0: non mi basta

non potrei stare. Senti, amico, fodermi tu. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, matto, matto, matto, fu per burlarmi.

0: Questa volta ancora la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anno di far quel che io ti dico,
2: purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Pazzo!
1: Lasciar le donne, sai che le per me sono necessarie più del pane che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cor d'ingannarle poi tutte?
1: E tutto amore, che io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento si è steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural che amano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più fasto, più benigno. Or su, cosa vorreste?
1: Odi, eresti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Con poco credito, con gente di tal rango. Abiti, signorini, sbrigati, via!
0: Signor, per più ragioni!
1: Finiscila, non soffrire!

0: amico che ti parli, pare che abbiate un'anima di bronzo. Parato, sei il ragazzo, ascolta bene. Quando costei qui vieni, tu corri ad abbracciarmi, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurre all'altra parte.
1: Ah, signore.
0: Non più retto.
1: Ma se poi mi conosci.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Ma zitto, e labbra, e il giudizio.
2: Eccomi a voi.
0: Leggiamo che farà.
1: Che bell'imbroglio.

0: veggente alla finestra, sarà lessa, zizi. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno pare, fermate. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fallo è Masetto. Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là? Quali sono? Ci vuol giudizio. Amici, non ne voglio scoprire. Sei tu, Masetto, appunto quello. E tu non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni Leporello. Servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Quel uomo senza l'onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco col costor per trucidarlo. Vada te.
1: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco.

0: dentro
1: e non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle, no no, voglio ammazzarlo, vo farlo in 100 brani, ma è buon orbe cospetto, apri a questo moschetto e poi questa pistola
0: e poi
1: non basta,
0: oh basta certo,
1: or prendi questa per la pistola,
0: oh, questa per il moschetto,
1: oh, e fai il soccorso,
0: allora, sei morto,
1: questi per ammazzarlo.

0: ay, ay, la testa mia, ay, ay, le spalle, il petto.
1: Una foce del vasetto.
0: Oddio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso!
1: Cos'è stato?
0: Filicu, il scellerato, irruppe l'osso in nero.
1: Oh, poveretta me, chi?
0: Il leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
1: Crudello, delessivo, che con questa tua pazza gelosia ti ridarresti a qualche modo basso. Dove ti duole?
0: Qui.
1: E poi?
0: Qui. E ancora. Qui.
1: E poi non dito l'altro.
0: Duole un poco questo piede, questo braccio.

0: speranci qui ascosi finché da lui si scossi.
1: Ma che te ne
2: adorato mio sposo,
0: nulla nulla, certi riguardi io fa vedere se il lume già lontano. Oh, come t'accosta e liberar

aperta la porta. Don Giovanni pose a me questi panni ed io con lei. Scusate, io non c'ho colpa. In quel momento capitaste coi servi. Lume fuggo. Sbaglio le stanze. Giro, giro, giro, mi servisco, mi intoppo in altro incontro.

0: prendei da questa furia.
1: Masetto! Olà! Masetto! Dove diavolo è ito? Servi! Gente! Nessun viene! Nessun sente!
0: Fa piano per pietà! Non strascinarmi a coda di cavallo!
1: Vedrai, vedrai come finisce il ballo! Presto qua quella sedia!
0: Eccola!
1: Siedi!
0: Stanco non
1: siedi! Oh, con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani!
0: Siedo! Ma tu di grazia, metti giù quel rasoio, mi vuoi fuori?

Guarda un po' come stretto mi legò l'assassina. Se potessi liberarmi coi denti. Oh, venga il diavolo a disfar questi gruppi. Io vo' vedere di rompere la corda.

braccio! Bravo! Scelche, riccio! Non serve, pria che coste ritorni, bisogna dar di sprone alle calcagna. E stracinarsi occorre una montagna!

0: mia.
1: Ma Masetto, Masetto, dove foste il finore?
0: Oh, infelice, voglio incerchi io salvassi. Ere io sol pochi passi lontan da te, quando gritar io sento, nell'opposto sentiero, con l'orba corro, veggio una donna che piange, ed un uomo che fugge. Non seguirlo, mi sparisce dagli occhi, ma da quel che mi disse la fanciulla, ai tratti, alle sembianze, alle maniere, lo credo quel briccon del cavaliere.
1: E adesso senza

0: giorno sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazzi. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Oh, si è avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, Leporello,
1: chi mi chiama?
0: Lo conosci il padrone?
1: Così non conoscessi.
0: Come Birbo!
1: Siete voi? Scusate!
0: Cosa è stato?
1: Per caso vostro io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te!
1: Signor del dono!
0: Via, via, vien qua! Vien qua! Che belle cose ti deggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diversi storielle che accadute mi sono andate partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrar.
1: Non mi scalcerni.
0: Che dubbio, una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, e la mi piglia.
1: Sai per chi?
0: Non lo so, per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio cuore. Allora m'accorsi che era qualche tuo bello.
1: Maledetto.
0: Tenga il tuo profitto. Non so come mi riconosce. Grida. Oh, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei sta...

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico.
2: Che l'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Diste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera la tengo a cena meco.
2: Che pazzia, ma vi par? O dei mirate, che terribili occhiate che ci dà. Par vivo, par che senta e che voglia parlare.
1: Ma su, va là, o qui t'ammazzo e poi...

0: posso, non posso terminare. Finiscila, ora il petto, ti metto questo a giare, ti metto questo a giare. E piccio che capriccio, e gusto che smassetto,
1: io sento vincerò.

Questa poi la conosco purtroppo, in mio re, Narcisetto, dolcino d'amor.

sì, eccellente il vostro fuoco, che la voglio anch'io provar, che la voglio.

0: cos'è?
1: Oh, signor, per carità, andate fuori di qua, l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste

0: son partite.
1: A Barbara restate.
0: Che vi pare?
1: Aspettate. Per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
2: E che pretendereste?
1: Nulla, ma mi par che un pochin di dolcezza al fin son galantuomo.

0: ma cosa avete? Già lo sappiamo. Vedete piano, parlate malo. Vedete piano, piano, piano, piano.
1: Parlate malo, parlate malo.
0: Se vi sentissimo, se vi scoprissimo, si qua sarebbe tutto da par. Si qua sarebbe tutto da par. A che da ridere, mi fa da ridere. Le mani ridere, questo è normale. Ma soffri, ma soffri, ma soffri. A chi da ridere, mi fa da ridere. Le mani ridere, questo è normale. Ma soffri, ma soffri, ma soffri. Siete suonarmi, ma che paga di ridere, questo non di ridere, ma so che devi essere di dover sognare, se dover sognare, se dover sognare, se dover sognare. Si può sapere un poco la cagion di quel riso?
2: Ecco, aspettaccio, non mi pare che abbiamo giusta ragione, il mio caro padrone.
3: Quanto pagar volete? E a monte la scommessa?
2: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
4: Poveri innocentini,
3: venite qua, vi voglio porre il ditino in bocca.
2: E avete ancora coraggio di fiatare?
4: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
4: Intanto,
3: silenzio ed obbedienza fino a domani mattina.
2: Siamo soldati e amiam la disciplina.
4: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto.

vedere. Sì poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due. Non sarà nulla. Vieni, vieni fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fan le tue padrone.